Ciao Roma! Come state? Gagliardi? Vi faccio un po' di canzoni. Bye.

Ehi! Fa caldo! Avete caldo? Volete un po' d'acqua? A tutti i bambini.

Tutto bene? Volevo salutare tutti i miei amici. Tutti voi. Vi ricordate questa?